6 ore e 3 minutini, buongiorno, gente, buonasera, italiani di tutti i posti qua di Marau, di Rio Grande del Brasil, no? Magari nei posti che italiani ne ancora arrivai, sono quei più furbi che vai in posti strani, così, ma qua non ti capiamo italiani veniste della Italia, te veniste della... Bon, Menoni era Zanon, soprannome Zanon tutti e due, ma un stato nella regione della Italia e l'altro tenente neanche parenti in Ugiere, io venissi di là, venissi a Garibaldi, Menoni Zanon, Toni Zanon e la Catarina Zanon, neanche parenti, se gamma ridai, dopo sei sede l'origine di sea di Alfredo Chavez, no? Di Garibaldi, io è naturale di Garibaldi, mia madre era naturale di Garibaldi.

Njerëzit të star almara, uvara, tim, va pia avanti che terra meglio. Ka këtaj monti, ma final, anka maraule un paese che kikile di star qua, viaja, viaja, per tutto il mondo, ritorna qua, perché ha detto la meglio scala, la meglio porta per dentro di casa le qua al Marau. Allora un abbraccio a tutti quelli di Marau. 6 ore e 4 minutini, una vena d'Italia, per i nonni, per i nonni, per i zii, per i zie, per i compari, per il comare, tutti quanti un grande abbraccio. Vuoi dargli un abbraccio a me compare Bulmir Tomasi e la Zulmira Tomasi, no? Sta settimana sono a fare una visitina, io devo stare là. Adesso compare Bulmir che ha comprato un cavallo bianco di quei, che quei del Zoro, cavallo bianco, né, di quei, no? Parlassar, le di star ben dentro il parco Rodeio, va tutti di trenare, ma 5-6 ore c'ho di treno. Dovido chi guadagna adesso, prossimo torneo dell'Asso che viene lì, comunque il cavallo lì, il cavallo che manca solo parlare. Allora un abbraccio, Fulmire a Sulmire, ecco cosita. Scominciamo al programma, denco con Filò in Lagiado do Spinto in Concordia Santa Catarina, con questa sonata. Guarda qua, si riunisce il gruppo e canta quando ne filò così.

0: Buonasera a tutti quanti.
1: Buonasera.
2: E la nonna che parla adesso? Ascoltiamo un poco.
0: Della nostra cantina, venire a mangiare, festeggiare stasera tutti quanti.

0: Eita, il filo là in la Giada dos Pinto, Concordia e Santa Caterina, no? Una vena d'Italia, 6:09. Ascoltiamo un'altra adesso, banda di qua. Ecco lì anche lì di Biassà.
1: Meccanica, além de restaurante e lancheria.

ne cuscita la grada grande a 6 ore e 12 minutini. Volevo dirvi cuscita che in co là del mercato imperiale va. Ascoltè cosa che ne in promotion. Le andare là. Se andai in altro posto pagai piccare. Andai là allora che pagai in promotion. Quasi per niente, fe paga quasi per andare a fare la ranciola. Paletta de porco de porca, 7,99 al chilo. Coscia sopra coscia de frango congelata, 6,89. Parliamo così, allora tu ti capisci. Costella bovina, 33,90 al chilo. Coscion mole in tocchi con cappa, 46,90 al chilo. Mamigna bovina, 56,90 al chilo. Ecco, alcatra bovina, 54,90 al chilo. Mondongo, sippe, buscio, de boi, de vacca, bovino, 22,90 al chilo, 32,90 le filè de pesci, dei pesci panga. Ecco, pizza le bon, 400 grammi, 10,99. Banane, che una volta si vedeva banane, e i salami italiani che mandai qua perché che ne era i salami piccati, zuppa e piante. Banana che è della marca Catura, 1,99 il chilo, le 1,99 anche creme di latte Tirol, 200 grammi. Il viglio si bisi o derish 3 kg 16,99. Toagliette Sugaman no, toali così come decidi Slof Baby 96 unità di 8,99. Cappelletti da Mantegusto si 400 grammi 12,99. Cappelletti così. Moglio di tomate cacciamar 300 grammi 1,29. Patatine, quelle rosa, 2,79 il chilo per chi vuole comprare Guinea volontari, 100 sacchi anche se vuole. Lasagna di marca Aurora, 600 grammi, 11,99. Pippini o cucumri, casa grande, 300 grammi, 7,99. Pan de forma di marca Pullman Fatia, 400 grammi, 9,90. Massiente acqua fa 5 litri, 16,99. Papel igienico per scrivere i ricadi al nonno e la nonna e anche per altri usi. Fofigno 30 metri, foglia doppia 14,99. 12 roli, disinfettante BHA 5 litri 14,99. Gavemo refrigerante Charrua 3 litri 6,99. Vin del Chiodo Origini garaffa 750 ml 8,99. Mercato Imperiale da questo qua e tanto altro molemo fuori prima quei pilonghi il giorno 30 di agosto 2026 festa in Arrancatocco Camargo Rio Grande do Sul Brasil 10:30 messa mezzogiorno churrasco padron no carne di quelle speciale di primera un aspetto meglio che l'altro chi ciappa gli ultimi ciappa i meglio coppa e cucina con tanto né? Ne 5-6 tipi di salate pan, cucche, te vola anche tarde danzante Matteo sta a bordo di lei 4 dopo mesdì sorteio di una rifa guida chi sorteia un là che è un menello a casa sa par farbusi cucita farbusi di arroz di palanchi, piantare palanchi o far legna, che ne lo perdo lavori chi tre lì ma final e il mese di agosto che è il mese dei pupà la casa tigre la voi che vado a comprare il presente con un desconto di quei più grandi della fabbrica che nel meglio amico che nel sofà colcioni di marca Gazin legni di roperi mobili per quarto cucina tutto quel che occorre per una casa la casa tigre la gà prezzi vale ottimo desconto a vista prezzi e condizioni tempo se te che pochi soldi te compri se te ne hai tanti compri paga a vista allora casa tigre onde la bestioletta le mansa sabato il dopo mesi lavora e la montage dei mobili dei cuscioni montage fredde le per conto della casa tigre casa tigre ti aggiungo Morella Romari quasi 100 anni che lavora lì e Sergio Sergio l'era miete il coso del diluvio ma quasi pestate il baro no Sergio ma ti siamo dei caetà lì ecco sì quando ti occorre rasson per le bestiolette piccinine quelle grandi anche fin per cameli i ga acqua secca per cameli vate il deserto la non acqua allora lì del Molin Santa Lucia ga acqua secca porta via in sacchetti là del, per dargli i cameli del deserto i ga farello di soia farello di formento caschino di soia farina di miglio buon gusto fine media rasson per qualche pezzo di animale semenza di vena i ga pastone pregato di latte quei che va per posada prezzo speciale, promozione di farina di carne e tanto altro. Molin Santa Lucia di Dorval Marudin, te cati quel che te occorre.
va là allora e offerece, il Mulino Santa Lucia offerece 4 cavalli che trottano, avete visto? Quei cavalli, chi che ha cavalli, gara sono per cavalli anche, già resta gordi, lisi, come quelli che ho parlato stamattina.

6:20, 6:20. Ecco, cita la moda alternativa le ultime settimane del mese di agosto, che gali che da son special con prezzi de fabbrica, anche più bassi, vara, che ne tutte sti vai botte femminine per la metà del prezzo. Fai una visitina, tutti si vai per la metà del prezzo. E altri prodotti ancora lì a moda alternativa, ancora i ga, ascolta qua, cuscini o traversero 50-70 di fibra di silicone 39, reposition de braghe jean femminile con modelli speciali 79, cobedron casal lì per 259 per 179, giacchette mascoline di gomini 199 per 99, calza pelusiae femminile di 99 per 49 e tutti sti vai botta femminile per la metà del prezzo. Cosetta, allora moda alternativa, vai là che ti compri tanto quasi per niente, va là, parla qua turma che ti cati cose buone meglio che essi in prigione, se non è così. La borracceria Agei Paesaggismo di Ademir Graziele che offerece pennelli usai aro 13, 14, 15, 22 e tanto altro, e pennelli nuovi della marca Goodyear e Farius, in cui non gli ha domani né nuovi in foglia, con nota fiscale e tutto. Vende vasi, fontane per giardini, grutini per giardini, immagini, sassi, terra per mettere il giardino, statue di gesso, di concreto, lì ti aggiungiamo un po' se saida per passo fondo, da rente a grutta, le 991-28-34-34 di Ademir Grazielli. Fai una visitina, lì che 991-28-34-34, fai una visita a Ademir Grazielli. 6:22. Siamo qua con la Hydrolux. La Hydrolux è una firma che ha gamma materiale idraulico, elettrico, ha di tutto e un altro poco. Ah, se non ha quelli, la Hydrolux ha tutto quel che occorre per mettere a vostra riforma o casa nuova, laurea in materiale idraulico elettrico, fin lampade i che ti liga le lampade, che liga il fio, che liga te a tomà, digna là l'interruttore, te batti, te lighi, guarda ti che bravato, il gatto nero che mette lì, mettete una luva o te un denocio, lì verde registro, c'è che ne acqua in cima pia, però guarda che barbarità, adesso che che bonanza, una volta tu che andato a 100 metri distante l'acqua che era bianca, la casa ha fatto un pozzo di 17 metri di fondura, neanche una goccia di acqua, tu che andato là, lì ti a schina, che ne era un pozzo là tutta sera, tu che andato due baldi, due secce di madera tor acqua, il dì intero tu tirai su acqua là di Giovanni, così ta. L'ora là dei Hydrolux è tutto facile, liga l'acqua, verde tornera che ne acqua in cima a pia, miscia là il bottonetto, vede una luce, te liga tomate, lighi radio per ascoltare una vena d'Italia, è facile, facile, allora faga, entra in contatto, fa un orsamento per vedere quanto ti guasti, tanto una obra grande, piccinina, come che te vuoi, che ne posti, canni, bom. Completo, la mia su legge, area che chi lavori lì, ma resta materiale idraulico, elettrico e ferramenta, l'origena di tutto. Fai una visitina, le rue Santo Dumont 505, penna de sotte de Vans. Ah, se non le mia là de Vans, ecco, e là di Acotramar, quante rivite a Acotramar, gente, derivi in casa. Guarda, Acotramar, parli sempre te radio a Acotramar, derivi lì. Ti arrivi a casa, ti domandi informazione, deve abbastanza il tuo auto, il tuo camion, il tuo onibus, le, guarda, abbastimento, borracceria, meccanica, ristorante, lanceria, sempre con diesel con prezzi speciali, trucca filtro, trucca olio e tanto altro, i gas, martedì e mercoledì. Marti e Zobia, gasolina comune con super desconto. Contramar, una cooperativa di trasporti per Marau, ma attende tutti quanti. Lì del Bairro Borge, 3371-0600. Contramar, go a parlare Contramar, che offerece Mi Son Talian.

6 ore 28 minutini, il giorno 23 di agosto 2026, ciò passa lì, no? Un bel finale di agosto anche, eh? Al giorno 13 settembre del 2026, festa della comunità de 24 Villa Maria Nostra Signora da Salette. 10 e mezza che ne ha messa col prete, eh? De mezzogiorno churrasco padron, coppa e cucina con diversi tipi di salata, le 2 dopo mesdì che ne tarde danzante coi parceri. Oia, non andiamo a cantare là, i mega vecchi come da per andare a cantare, allora andiamo a cantare là coi parceri al giorno 13 di settembre. Il sabato, claro, al sabato che ne al mosso servite le mese, gado, galetto, linguiça e tanto altro, no? Non gli aceita pix, perché non viene come darghe fora, ah, va là, paga, fa una fila, forma una fila, che tal loco, se viene tanta gente, allora dè con soldi che le vara le vapete vupete, suito, le zap, zep, le giorno 13 di settembre 2026, festa della comuna della linea 24, Nostra Signora da Salette, allora a domenica che ne 10 e mezza messa, mezzogiorno churrasco padron, coppa e cucina, tutto quel che, no, che vuol bibita, pan, salata, cookie, boh, quel che occorre, no? E il sabato che ne almosso servite le tolle, gado, galetto, linguista, non aceita pix, allora l'elite a linea 24 Sagrada Famiglia Villa Maria, ecco, così da tutti convidai nonno a nonna, zio, la zia, bella dote a festa, feve de gentri, gadito, andiamo la domagnara a cavalti e molemo fora questa intanto, finché vati pensesse se ndè o non dè, mi vemolo fora questa.

Pois é, adesso anche no anti se atolemo. Demo casa, dare un abbraccio a nonna. Così te mandiamo un abbraccio lì. Avanti se casa, domenica vieniamo di volta, se il Signore, a Madonna e a Nostra Signora preside Measa, sono di volta qua alle 5 mattina. Un grande abbraccio a tutti, italiani, brasiliani, polacchi, alemani, tutte le razze e colori. Un struccone di vero cuore a tutti, una buona domenica, una buona settimana, fin del mese che sia più speciale di primera. Fin domenica che viene. Ciao a tutti quanti. Ah sì, così, buona domenica.